me say ya di a ti, a bon sam suwe. Ya di a di, a bon sam suwe. Hey, ya su mo chan wo.

didi wa nom ne wo yesa wo kutsono anapa ebia enyumre wo tsono epeta yakopo na se eleye nipa abone epata yakopo.